0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.